0: To so bile pesmi Spomin in morski sen Kristine Giorgine Rossetti. Prevedla sta jo Miljana Cunta in Andrej Arko, interpretirala jo je Ivana Percan Kodarin.
1: Jazz Avignon.